ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita. Ma come hai fatto a farmi innamorare così tanto? Mi guardo nello specchio e mi domando se quello lì

0: Ah, bella, ben, mo come te la senti la canna?
1: Io bene, tu piuttosto come stai? Te vedo un po' bianco e te sento il fiatone, che caschi?
0: Angelo, te sbagli. Vedrai che costantra tu botte, che talento te piego come giunco.
1: Io invece prima del finale te stanno lungo, dai, dai, agù.
2: Accendete! Abbiamo il cazzo!

disse fatta nata. Quella che hai fatto a me, stomma t'avesse accisa, vuoi sapere perché? Perché coppa sta terra ferma una gomma a te, non c'è una stampa, no, onesta come a me.

Tu sì, una mala femmina. Chi stucce fazze gli angeli. Lacrime, infamità.